cofano, sognano, cretina te trovano, scusa, mi chiamo dagli USA, mia zia Dorotea Grisa, ti fammi il piacere.